ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: se nalaziš? El Radio je i na internetu. Elradio.me.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che